0: le
1: binwang ke batho
0: le libitso le ka hudimo abitso ohle
1: bibele ha e se bua hantle re mangwele ohle
0: atla mogum a
1: ha o fitwa le bitso le la moruti ha o gumame bafo ho fuma malema
0: le marena
1: ho khuma ma di president
0: di
1: prime minister
0: a mudimo
1: le bitso lena ai ke rata ke rata ha ke tsebe ka pa ke batho bana ba buang sepedi ba re ke
0: khoshi ya di khoshi
1: eh ke khoshi ya di khoshi
0: king of kings
1: ai mo rutin ka re ya
0: king of kings
1: ha re ba le mela e
0: ya pele
1: re tswe di tabentse ma mara taba yona re tswe
0: taba iteng taba yona hararona